duro e fiero. Arrenditi umile. Dinanzi alla sua anima indomabile. O cadrai sconfitto. Accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio.

0: muzica za dobar osjećaj.
1: Continuano la difesa del loro titolo e sono attribuiti dai leader Atalanta questa partita in campo. Tuttavia questo inizia anche una lista di fixture spiena che include la Supercoppa italiana e la Radio.